faafoga mai a i le faitauina o le afioga paia a le atua i lenei afiafi tusi faitau i lenei afiafi mo mai lea i le muamua le timoteo lona mataupu e fā fia faitauina fai upu e valu fai upu e sufulu ma le fā sufulu ma le lima ma le sufulu ma le ono faafoga mai a i le faitauina o afioga paia a le atua auā e itiiti le aogā o le faamasani i la le tino a o le amio atua e aogā lea i mea uma lava o loo iā i le mea ua folafolaina mai i la le olaga nei a atoa ma le atali aua nei e faatalalē i le mea alofa na tuuina atu iā te oe i le valoaga ma le faaē atu o lima o toeiʻina ia e mafaufau i ia mea ia e faamasani ai ina ia iloa ai e tagata uma o oe o le alualu ia oe lava iā te oe a atoa ma lau e aʻoaʻo atu ia e tumau pea i ai auā afai lenā mea e faaolaina ai e oe atoa ma ē ua faalogologo iā te oe viiga o le atua ua tapenaina i lenei afiafi.

0: Sa alofa lava, o loo ingoa o nei mai emisau training. O e mo o mia singa luenga I le customer service, hospitality, bo le avea fo I ma leo leo, e ma fai ona fi sosoani atu le emisau training. O loo yei la mato au fi sosoani, e ta I tai ma lango lango ina oe, ma a fai e te anga vaa, e ma fai fo I ona e a o ngai au noa ma se tutongi. Asiasi mai I le emisautraining.co.nz be vala au mai I le oval selau, lua lua fa, fatolu valu. Lolo manae e amata I inei.
1: Wana e misiela wawanoa mo tau mafa mai Samoa I le Taro Market. Wa tau nuk mai tata ufi, palai maoi, ulu tonu, fai Samoa, umu ulu, umu tamu, talo, e sipula, koko Samoa, keke saina, maisi. Toi whatmanatu atu foe, ke tatau Samoa Finance Money Transfer. Tutu mai I le Taro Market. To atu si lua pa lua lima, Fair Mall o Tara. Pevili mai alavini, I le olua tasi, tasi valuono, tasi toluono ono.

0: Ose talafia fia mo leo sautina e se full cash prices da ilima se lau tala mai le Digicel e te anga va aipe a lafo sau se le ni tolu se lau tala pe silia tufoi mai New Zealand ma Australia nga I le MyCash a le Digicel I Samoa e ma fai foi ona maualu avanoa pe a lafo sau topa blusu tala pe silia tu mai falo loa supermarketi ma pamu penisini o le afayele se I le Australia aso valu me e ya ya ya inga o le reifa abitoa maru e tele leo sautina mai le Digicel
1: O fia mau sa uta avale po sa upiki apu, ai tong tongi ta ivayaso, lua vayaso, pe ta imasina. Ole sleek cars, ole a mau aile fso soani. Ua ta apena le au fainga ruenga ale sleek cars, mo oe malo ainga. Awa e te pupole isi mea e tasi, ta tala fitu aso, mai le sfulu ili tayao, angai le afo le ono le afi afi. Tele la alai au kilani isaute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau, po ole o lua o, Fa lima lima, tasi lima lima tasi.
2: Aukilani wa esa uni. Afio mai loa le Harrison's MZ I o Tahohu le fale ofu poleni sia pito I sili o na tele ai la e mua lii tamaita ai mafanao. Mai ia e sui ai la e o oi mea lofa masulvania e mawa o ma ile no fuangai tasi. Afio mai mafa ilo mai le Harrison's 20 e to esia ai le luase purpasene mai uloa ufa pa uina. Ioe, ta umaile Harrison's 20, ma surfe ai le luase fulu pasene. Le Harrison's NZ I le 23 Hall Avenue o Tahoe, e te le FMCA.
3: Te alo fa Samoa, o Mr. Cowboy Lenei. Fa fufonga ma mai mo mai bea I le Radio Samoa. Yee!

0: Aukilani wa esauni. Afirma mai loyal Harrison's MZ I Otahohu, le fale ofu polenisia pito isili on atele ai la e moali tamaita e mafanao. Mai ia e su iai la e o oi mea lofa masulvania e mawa o ma ile no fuangai tasi. Afio mai mafa ilo mai le Harrison's 20 e to asi ai le luase purpasene mai uloa ufa pa uina. Ioe, ta umai le Harrison's 20 ma surfe ai le luase fulupasene. Le Harrison's NZ I le 23 Hall Avenue o Tahogu e te le fiamasia.
1: Yeah. Lay back, got an anonymous on the beat. Got two on the hook.

0: wia. Wala tamaile aso fa pitoa atina. Olo wavanolene etia walofai ya mama. Ise tusi. Ole tawanga ala radio sa amua mole Mother's Day ole native sanga. Ole dear mama. Paisa tusi ya mama. Po emaila o video ilunga ole TikTok. Ole page ala radio sa amua ua mai atape na ele pese faunga. Po emaila o video. Ao e fai tawina lau tusi. Tu uai maniata o mama i lau background. Ole ata punia le tau vanga i le asofito me, i le se funu o li tai au. Ona fatino le au le sei i le afo le se fulu lua, i le asofito u lava o me. Moni si fam talanga, rili mai i le tatau ofisa. Lua ono lua, tasi lima i vatolu. Lua ono lua, tasi lima i vatolu. Pe faonga mai le messenger, a le radio Samoa. I e manuia tele le asotau tina. Mai le pulenga, ma le aufenga duenga, ale Radio Samoa.
1: O e fufu e fatau e se lofale. E te mana o stanga te whanongo ia oi, tau tua mō oi, ma mala mala mai laungangana. Vala au mai loa le malu mafatau bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu.

0: kusi mai ala fa fofonga o le fa popoa fo ele nei o telefono mai Samoa awina sa mai mo oe e laule tio fa longolongo le Radio Samoa tasili mai va tolu amo
1: a matanga le nei vai o sofo o tatu feroa i mamafuta fa talofo o tatu tino yo sima ya le fa fofonga tala tau longolongo tala amato le nei vai o sofo o le toi maua le pati fa upufai e pui pui ai a te tau tangata le nofo le vai maunga tolu na manu malo ai le pano ta tele ya au kuso le nata usanga umavai. Ai fa pena foi, ona le manuia le sui na tau vaa, mo le vai nga faa upufai o le faa tuatua ili atua saa mo utasi, ai upatoe tusi a aole itu malo palota, ile fionga lautimu ia wele se vaa ai, o ia na se e le nofo le vai maunga tolu, ile paya inga talua inei se furufitu ale pale mene, le na tau vaa faa tuto tasi. O le taunu unga leo le palo tala ititia le vai maunga toru le safari le umavae. Na mafua ina ua faa mava.